0: dal Salento, per il Salento, buongiorno da Radio Skylab.
1: Sono le 3:59 minuti. Radio
0: Skylab. Retro Mix, il meglio della disco music e della dance. Solo su Radio Skylab. Alla console, Roby Simonetti.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: In ogni canzone, in ogni emozione ci sei tu, ben svegliato da Skylab, compagna di

autentico, dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Radio Skylab.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: spagnola, gli angeli fanno la ola.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Il disco lancio della settimana.

Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

Listen to

0: Radio Skylab, vera passione musicale.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7:02.
2: I grandi successi del passato,
3: i grandi successi del passato
2: diventano novità di oggi.
3: Novità di oggi.
2: Radio Skyland. Troppo bella.
4: Looking out on the morning rain.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi. C'è vita. Mattinieri. Su Radio Skylab.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Un successo tira l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi e forse

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto.
4: Skylab News.
5: Ben trovati con l'informazione locale. Una mano resta incastrata nel compattatore amputato in ospedale ad un operaio di 54 anni. È la cronaca terribile di un incidente avvenuto in un'area ecologica della provinciale tra Galatone e Galatina. Attorno a mezzogiorno, corsa al Vito Fazzi per l'uomo sottoposto ad un delicato intervento. Non è in pericolo di vita. Olio nelle mense scolastiche, incontro a giudizio, sì ai comuni come parti civili, no ai genitori. La giudice Verderosa ha accolto la costituzione di parte civile da parte dei comuni fuori dal processo numerose famiglie, a eccezione di una con il figlio allergico. Il processo è quello nei confronti della ditta La Fenice, rinviata a giudizio. Investita in Viale Foscolo da un'auto pirata, 17enne operata in prognosi riservata, l'incidente nei pressi della biblioteca Ogni Bene. La ragazza non è in pericolo di vita, ma ha subito un delicato intervento chirurgico al piede. Caccia a una vettura grigio scuro, forse una Renault. Rubano ori e una pistola, il proprietario finisce nei guai per omessa custodia di altre armi. I ladri hanno svaligiato un'abitazione a Campi Salentina, ma all'arrivo dei carabinieri è scattata la denuncia per la vittima a causa di alcune anomalie nella custodia. Sequestro preventivo per violazione delle norme di sicurezza. Vetro in frantumi e fuga nell'oscurità, assalto notturno ad una gioielleria. I malviventi sono entrati in azione in via Roma a Presiccia Acquarica e sono fuggiti con gli ori contenuti all'interno delle teche. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skyline.

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.
2: Io ci credevo a questa storia. Il cuore in mano, io il cuore in gola.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym, a casa

0: Milano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Sono le 8 in punto.
3: Radio Skylab.
4: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi. C'è vita.
1: La musica ti prende sempre più. Per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Baguette Music Festival, 7ª edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System, Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab, Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tardi.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
4: In novità di oggi.
3: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.
3: CF Arredi. Da oltre 40 anni. Qualità e design made in Italy. CF Arredi. Nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi. Maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: celtico, dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:01. Radio
2: Scala. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi. Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Punto di contatto. Skylab News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Catanzaro Bari 2-3, i biancorossi si aggrappano ai play-out per la salvezza, i calabri in vantaggio al 12esimo, poi rete di Mancini al 23esimo e doppietta di Piscopo al 40esimo e 50esimo, al 97esimo rete per gli avversari di Indri e Coffi. Bari, San Nicola sotto la pioggia, salta anche il sorvolo delle Frecce Tricolore e i tifosi biancorossi sperano nella grazia del patrono. Maltempo, protagonista della festa del patrono, annullato all'ultimo minuto il passaggio della pattuglia acrobatica, rinviati anche i momenti clou delle celebrazioni tra mare agitato e pioggia battente. Omicidio scavo in discoteca Biceglie, il jeep indagati, irresponsabili, irreperibili nei giorni successivi al delitto, convalidato il fermo per i tre presunti responsabili dell'omicidio di Filippo Scavo. Ladro seriale della Valle d'Itria è un 43enne di Cisternino accusato di circa 40 furti, sono state chiuse le indagini. Ricostruita un'escalation di reati tra ottobre 2025 e marzo 2026, disposta a misura dell'interramento di comunità terapeutica. Fisicaro, Nicole Minetti è una vittima con bimbo e istituzioni. Il professor Fisicaro, il legale difensore con l'avvocato Calcaterra di Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e Rimborsopoli, è graziato dal capo dello Stato e del suo compagno Giuseppe Cipriani. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Radio Sky. I grandi successi di

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta La Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003. Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564-944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi. C'è vita.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.

Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba.

0: Mi sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in Via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
1: Per informazioni 320 82 15 519.
2: Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab, Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tardivo.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.
4: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es...

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sono le 10 in punto.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Radio Skylab, i grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Sili.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
3: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale. Una mano resta incastrata nel compattatore amputata in ospedale ad un operaio di 54 anni e la cronaca terribile di un incidente avvenuto in un'area ecologica della provinciale tra Galatone e Galatina attorno a mezzogiorno. Corsa al Vito Fazzi per l'uomo sottoposto ad un delicato intervento, non è in pericolo di vita. Olio nelle mense scolastiche, incontro a giudizio, sì ai comuni come parti civili, no ai genitori. La giudice Verderosa ha accolto la costituzione di parte civile da parte dei comuni fuori dal processo numerose famiglie, a eccezione di una con il figlio allergico. Il processo è quello nei confronti della ditta La Fenice, rinviata a giudizio. Investita in Viale Foscolo da un'auto pirata, 17enne operata in prognosi riservata, l'incidente nei pressi della biblioteca Ognibene. La ragazza non è in pericolo di vita, ma ha subito un delicato intervento chirurgico al piede. Caccia a una vettura grigio scuro, forse una Renault. Rubano oro e una pistola, il proprietario finisce nei guai per omessa custodia di altre armi. I ladri hanno svaligiato un'abitazione a Campisa Arentina, ma all'arrivo dei carabinieri è scattata la denuncia per la vittima a causa di alcune anomalie nella custodia. Sequestro preventivo per violazione delle norme di sicurezza. Vetro in frantumi e fuga nell'oscurità, assalto notturno ad una gioielleria. I malviventi sono entrati in azione in via Roma a Presicce Acquarica e sono fuggiti con gli ori contenuti all'interno delle teche. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana.

luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 57 01 454 339 33 76 003.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com, telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

Ma buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi in diretta sulle frequenze di Radio Skylab e come ogni sabato da qui a un po' di tempo live radio da Terre City qui a Cavallino. Ebbene sì, con il Morning Lab ci siamo ragazzi, noi siamo qui a farvi compagnia con la musica sulle frequenze di Skylab in diretta FM streaming e soprattutto da questo posto meraviglioso dal quale vi aspettiamo per fare colazione, fare un aperitivo visto che sono già le 11, perché no, poi ci sarà anche il pranzo, qui c'è tutto, c'è il ristorante, c'è l'area eventi con un palco incredibile, maestoso e soprattutto ci siamo anche noi di Skylab a farvi compagnia e perché no a cercare di portarvi un sorriso. La diretta è appena cominciata e io che vi devo dire, rimanete qui perché oggi ci divertiremo, tante sorprese, ma tante.

E pensare che era il 1979 quando usciva questo pezzo Chic Good Times. Oggi invece, che di qualche anno nel passato da dall'uscita di questo brano qui, siamo in diretta da Terre. È già arrivato qualcuno qui a salutarci, perché sapete che più tardi durante la giornata qualcuno verrà qui accanto a me, al microfono alla mia destra, a farvi un saluto, perché qui sulle frequenze di Radio Skylab e in diretta da Terre è sempre un piacere. Ma non vi spoilerò nulla, vi lascio un pochettino così sulle spine. Chi è che invece devo salutare per forza? I ragazzi dello staff del bar di Terre. Ciao ragazzi, buon lavoro a voi. Li saluto tutti uno per uno: Elena, Andrea, Riccardo, Pietro e Christian. Ragazzi, buon lavoro, divertitevi. Ma Pietro è il sommo direttore, ricordiamolo. Poi tra un po' verrà qui anche lui a farci un saluto come sempre. Oggi, secondo me, oggi ci divertiamo, ragazzi. E poi abbiamo un'altra persona da salutare che ci sta ascoltando: il piccolo Liam, di soli 3 anni, pensate un po', che ci sta ascoltando sulle frequenze di Skylab. Ciao, ciao Liam, divertiti con noi, con la nostra musica, e magari se ti va qualche volta raggiungici anche qui, che ci divertiamo tu e insieme al tuo papà Mattia. Continua il divertimento su Skylab, siamo solo all'inizio, il warm up, il riscaldamento è appena cominciato.

to Getting Wiggy With It, nella versione esplicita di Will Smith. Noi ritorniamo qui in diretta da Terre, via vecchia San Donato, Cavallino, Skip City Limits. Ragazzi, c'è chi sta facendo colazione, chi secondo me invece già si sta facendo un'idea per fare l'aperitivo, e qualcuno sta arrivando, tipo i signori che salutiamo. Buongiorno signori, benvenuti, buongiorno, buongiorno. Quando, mi piace che quando vi saluto appena arrivano mi sorridono sempre, che bello, vuol dire che in qualche modo riusciamo a trasmettervi allegria. Ma sapete che cosa vi dico? Non so se avete anche voi a volte questa sensazione, no? Che durante la settimana aspettiamo il weekend un po' come una liberazione, e poi il sabato vola via in un attimo. Cioè il lunedì dura 19 ore, sempre praticamente, e tutto il resto, il sabato un quarto d'ora. Mai vista sta cosa. Tra l'altro oggi ci sono due tipi di persone all'ascolto, questa è statistica: quelli super produttivi che alle 10 avevano già fatto spesa, palestra, aperitivo, organizzato tutto, e quelli che magari stanno ancora girando per casa alla ricerca del coraggio per un caffè. Beh, succede. Ma noi sapete che cosa facciamo invece? Vi facciamo compagnia, lo facciamo con le canzoni belle, quelle che ascoltiamo qui a Terre in diretta sulle frequenze di Skylab.

0: subito le prime sorprese qui a terra. Sono contentissimo perché li ho avvisati proprio all'ultimo momento, però mi hanno risposto subito sì, Frizzo, ci siamo. Sono contento ragazzi, veramente vi dico grazie. Dal vivo qui a Cavallino, a terra, do il benvenuto agli amici di Crifiu, Sandro e Luigi, ciao ragazzi.
1: Grazie, ciao, buongiorno a tutti.
0: Come state ragazzi, come va?
1: Siamo bene, siamo in giro, siamo è partito il tour di presentazione del nuovo singolo ed è bello incontrarci sempre con gli amici, insomma, quindi stiamo bene qui.
0: Oh, che bello, sono contento e grazie comunque per aver accettato l'invito. Avete visto che bello qua?
1: No, è bellissimo
0: veramente bello, poi c'è l'area anche per gli eventi, c'è un palco grandissimo e qui, io lo ricordo anche per quelli che ci stanno ascoltando, si effettua il sabato mattina il Morning Lab, qui si fa yoga, cardio dance.
1: Sì, abbiamo appena finito, diciamo.
0: Ah, avete finito? Ma non sei credibile, non lo so, forse Luigi
1: ha appena fatto la doccia.
0: Ah ok, vabbè, no, Luigi confermi che avete fatto attività fisica,
2: ma workout
0: bello, che poi adesso non serve fare palestra, basta fare la storia su Instagram, scrivi workout e basta, stai a posto, tanto esatto, la gente esatto, che ne sa. Esatto. Ragazzi, parliamo di voi, dove che state combinando? So che è uscito un nuovo singolo, vai, ditemi qualcosa, vai.
1: È uscito Willy, questo brano insieme ai Nomadi, esce Rita Duran e con la collaborazione anche dell'Unione Sportiva Lecce, per cui stasera, anzi un'anteprima, stasera faremo un paio di canzoni prima della partitissima, insomma, Lecce Juventus, saremo allo Stadio del Mare prima della partita, nel prepartita faremo
0: wow,
1: dei brani. E domani partiamo, saremo in Sicilia, un concerto a Scillato Palermo. Quindi il tour è entrato nel vivo, faremo un sacco di tappe qui nel Salento e per tutta l'estate, quindi è un bello spettacolo, è un bel disco, insomma, è un bel singolo che ci sta dando tante soddisfazioni.
0: Restatemi frizzati, congelati ancora qui qualche secondo, che vi voglio chiedere ancora qualcosa, ok? Tra poco con i Crifiu.

0: poi ragazzi avete visto qua livello altissimo, abbiamo la regia anche
1: mobile,
0: regia mobile, tutto, tutto bello coordinato.
1: Coincidenza, ci siamo beccati l'altro giorno.
0: Ah sì?
1: Con il regista.
0: Sì? Sì, che bello, al cantiere? Ah, che bello, bello, bellissimo, bellissimo. E siamo sempre qui in diretta, ragazzi, con i Crifiu. Io ve lo ricordo, sulle frequenze di Skylab, live dal vivo, in carne e ossa, anche da terre. Cioè, non è che quando sono in studio a Racale non sono in carne ed ossa, anche lì.
1: No, o dal vivo o da morto.
0: Dal vivo o da morto, la radio da morto forse è un po' difficile farla. Ragazzi, tra poco vedo che c'è un vostro brano in scaletta. Qual è che non vedo bene da qua?
1: È Community.
0: Ah, Community.
1: Con il tutoring dei Modena City Ramblers.
0: Caspita, sì. È vero, è vero.
1: Dai, è la track, il titolo del title track del disco.
0: Ah, il title track del disco, sì. Bellissimo. Tra pochissimo l'ascolteremo. Io, come sempre, ragazzi, vi ringrazio di essere qui. Mi spoileri qualcosa su questo brano? Vai.
2: Ma è un brano che sintetizza un po' lo spirito del disco. Abbiamo scritto un disco che parla di comunità, no? In tempi in cui domina più l'egoismo, no? Il narcisismo, insomma, abbiamo cercato di recuperare questo senso di collettività. E l'abbiamo fatto tra l'altro in un disco pieno di ospiti, no? Di Modena City Ramblers, Pier Davide Carone, Sherida Duran, PFM, insomma ce n'erano davvero tanti artisti amici che hanno preso parte a questo disco, e questa canzone un po' sintetizza questo spirito ed è un invito a ritornare a coniugare i verbi al plurale, diciamo noi, a dire noi al posto di io, insomma, quindi forse per accendere un po' di speranza e di bellezza in questo mondo.
0: Che belle parole, guarda, mi è piaciuto veramente tanto. Allora sapete che cosa vi dico? Ce l'andiamo ad ascoltare.

0: Queste community dei Cripio insieme ai Modenis, Modena City Rambler, che bella ragazzi, voi mi avete fatto ricordare quando ero proprio ragazzino con Modena City Rambler, io me li ascoltavo, no veramente, voi le avete conosciute, avete collaborato.
1: No, noi siamo nati magari dopo un concerto dei Modena City Ramblers.
0: Addirittura? Sì. Me la racconti un attimo allora?
1: Sì, era Cupertino. Al Triade di Cupertino. Una pizzeria, pub pizzeria, sì. Nel lontano
0: '98, ok.
1: Sì, 98. E praticamente noi studenti così siamo andati, non avevamo nemmeno la patente, quindi ci hanno pure accompagnato.
0: No, fantastico.
1: E abbiamo visto questo concerto, siamo rimasti talmente contenti che già l'indomani tra amici, perché siamo nati tra un gruppo di amici praticamente.
0: Che bello!
1: Prima l'amicizia e poi la musica, i musicisti.
0: E poi da lì è nato qualcosa.
1: E poi
0: che...
1: da lì il percorso è cresciuto giorno dopo giorno, lavoro dopo lavoro.
0: E poi voi me lo insegnate, quando si crea amicizia, no, con gli altri artisti si lavora meglio, ovviamente, no, per carità, è sempre
1: è un onore aver, siamo nati grazie a loro, siamo loro fan e poi
0: quindi voi in quel momento l'avete vissuta come una cosa, sì, proprio
1: sì, ad oggi poi abbiamo condiviso palco anche in altri concerti, cose, quindi, però nel disco era la prima volta. Rimonetti, il pianista, già aveva partecipato a uno dei nostri primi, però come Modena City Rambler, tutto il gruppo praticamente è stato in questo community.
0: Che bello. Beh ragazzi, allora io veramente oggi vi ringrazio ancora una volta per essere stati qui, per aver accettato questo invito in questo salottino, in questa intervista così flash.
1: No, grazie a te ad averci ospitato e fatto conoscere questo bellissimo posto.
0: Quando volete venire qui con

0: per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 806 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
3: Cerchi un luogo immerso nel verde dove festeggiare

celtico, dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.

Smooth Santana, la musica è di alto livello, così come il posto in cui ci troviamo, ragazzi. Siamo da terre e tra poco sarà il momento di un altro ospite, un altro amico che è venuto qui a chiacchierare insieme a noi, qui ai microfoni di Skylab in diretta da Cavallino. Mi raccomando, non cambiate frequenza, anzi avvisate tutti i vostri amici di collegarsi, streaming, FM, in DAB, venite pure qui a farvi un aperitivo, una birra insieme a noi, perché sarà sicuramente un piacere. Siete da terre? Calling me out.

0: E sulle note di una possibile macumba che magari può arrivare qui, perché il cielo, non lo so, siamo in diretta da Cavallino. Io ho alzato lo sguardo verso il cielo, vedo un po' di nuvole, vedo un po' qualcosa che non mi piace rispetto al caldo a cui sono abituato, il mare, il Salento, sole, mare e vento. Però mi giro alla mia destra e vedo un qualcosa di veramente molto bella e bello, e soprattutto un amico, un artista incredibile che ho il piacere di avere qui ai microfoni di Skylab. Signore e signori, benvenuto a Yamas.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Frizzo, che ciao. Piacere vederti come sempre. Sempre
0: piacere mio, grazie per aver accettato l'invito.
1: Assolutamente.
0: Hai visto che bello qua?
1: È molto bello, non conoscevo questo posto, quindi grazie per avermi fatto conoscere.
0: Ma figurati.
1: Oltretutto è vero che non c'è il sole, ma la giornata è bella calda e calorosa, quindi assolutamente possiamo anche permetterci di andare a fare una passeggiata al mare così.
0: Si sta bene davvero. Allora, Yamas, davvero grazie per essere qui, per aver accettato l'invito. Io voglio farmi due chiacchiere con te. Tutti quelli che ci stanno ascoltando sanno che lo stanno facendo sia sulle frequenze di Skylab e anche oltre all'FM, anche in streaming, ma se vogliono raggiungerci e avere qualcosa insieme a noi qui a terra, lo possono fare dal vivo. Tra l'altro, guarda cosa c'è lì, Yamas.
1: Oh, è arrivato da bere, perché giustamente dobbiamo parlare, quindi serve un po' di lubrificazione per la gola.
0: C'è la secchezza delle fauci, esatto. Addirittura ce li portano, guarda. Oh,
1: che servizio,
0: che bello.
1: Solo da Radio Skylab.
0: Salute, Yamas. Salute. Yamas, ecco.
1: Yamas è un brindisi greco, te l'avevo detto un'altra
0: lo
1: volta.
0: Lo so, me l'hai detto, ma lo voglio dire a quelli che ci ascoltano magari per la prima volta. Yamas è un è come dire brindisi in greco.
1: Sì, come dire alla salute, alla vita, evviva.
0: Che bello. Allora, caro Yamas, oggi ci faremo due chiacchiere, parleremo di musica, parleremo di quello che stai facendo ultimamente.
1: Poche cose.
0: Nell'ultimo periodo sei un tantino impegnato, stai facendo un pochettino di cose, quindi rimanimi frizzato qui.
1: Frizzato,
0: anche frizzato è bella, che tra poco ritorniamo, ok?
1: Pronto.
0: Car Brave Noemi, Macumba.

0: ascolti oggi ti emoziona come ieri.
1: Baguette Music Festival, 7ª edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio Radio.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564 944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi. C'è vita.
3: Nipote, parente di
4: davvero
3: di
4: sai che non lo sapevo.
3: Jafar Jackson, se non sbaglio si chiama.
4: Che figura, mo che dicono questo lavora in radio, non sa ste cose, mannaggia. Ma
3: avete... preoccupare, ci sono di supporto.
4: Grazie, grazie
3: che mi ha chiamato a fare.
4: E se il supporto Yamas, ragazzi, io mi sento veramente tranquillo. Allora Yamas, davvero, a parte gli scherzi, voglio parlare un attimo di te. Mi dici un po' le ultime cose che stai combinando nell'ultimo periodo, che secondo me, cioè, non hai più tempo per te, vai.
3: Allora, per fortuna il progetto, insomma, le mie canzoni, tutto quello che sto facendo stanno piacendo, quindi funzionano in generale, la gente richiede i miei live, per fortuna, in giro per tutta Italia. Infatti a breve pubblicherò il tour nazionale che mi riguarda, perché bello, non sarà soltanto salentino e pugliese, ma andrò anche fuori regione. Già il primo live grosso fuori regione è stato fatto sabato scorso in Calabria, Corigliano Rossano, un evento da paura, bellissimo. Calabria, che ha un cuore enorme, caldissimo, mi hanno accolto veramente in una maniera che non mi aspettavo. Addirittura, considerando che il mio brano Sogna Luna non è uscito se non con le felpe, insomma, quindi soltanto comprandolo.
4: Sì, perché tu voglio ricordare questa cosa a chi ci ascolta. Tu fai anche queste, le felpe, le magliette, una sorta di modo per stringere un legame ancora più intimo, sì, con i tuoi fan.
3: Sì,
4: no?
3: Al momento sì, io ho vari brani, non ho soltanto Lacrime di Ghiaccio, che è quello che è stato pubblicato.
4: Certo.
3: Chi mi segue, diciamo, chi segue la fanpage, chi segue il mio percorso, eccetera, eccetera, sa che altri brani ci sono. E quindi, piuttosto che vendere il CD, io vendo il QR code, ma mi sembra una cosa talmente sterile che ho abbinato il QR code a una linea di abbigliamento che è una felpa, e adesso usciranno anche le magliette, che si chiama Luna Cremisi.
4: Bello.
3: Con il quale io poi vado a vendere a un prezzo irrisorio ovviamente,
4: sì,
3: i miei brani con questo piccolo ricordo, insomma. E quindi in Calabria arrivo lì, comincio a cantare Sogna Luna,
4: che è un brano di Yamas, ragazzi, bellissimo, ascoltatelo,
3: che non mi aspettavo, e tutte le 5.000 persone che c'erano lì davanti lo conoscevano. Cioè io lì sono rimasto, a proposito di frizzato, cioè sono rimasto proprio frizzato.
4: Sei rimasto lì.
3: Come fate a conoscere sto brano?
4: Cioè hai sentito quel brivido lì che ti prende dalla testa, da arriva ai piedi?
3: Brivido freddo, un cuore caldissimo, perché poi la Calabria è stata veramente eccezionale nell'accoglienza. Quindi torniamo al tour, sì, si sta strutturando un tour, nel frattempo sono a destra e a sinistra, fra TV e radio, sono tornato da Roma 2 settimane fa, dove ero stato invitato per il Roma Videoclip, che per chi non lo sapesse è un evento che unisce cinematografia e musica tramite i videoclip dei brani. Sono andato così a fare una passeggiata, a conoscere un po' di persone, a salutare un po' di amici, e sono tornato con un premio per Lacrime di Ghiaccio.
4: Vedi, così, tu sei andato così,
3: sì,
4: sei tornato con una coppa.
3: Sì, sono andato lì, stavo parlando, c'era Eddie Brock, c'era Mara Sattei, c'era Dolce Nera, insomma un po' di ragazzi, oltre naturalmente a degli emergenti bravissimi, c'è da dire. E mentre stavo lì a cazzeggiare con loro, mi hanno premiato con il...
4: Io voglio chiacchierare ancora un po' con Yamas, però prima ti chiedo così a bruciapelo, che effetto fa sentire un pubblico di tante persone cantare un tuo brano?
3: No, non riuscirei a descriverlo, eppure io di parole non ne sono mai accorto, lo sai, perché scrivo tanto,
4: lo so.
3: E forse è una delle poche emozioni che non riuscirei a scrivere, perché è qualcosa che ti prende veramente nell'anima, perché tu lo sai che io quando scrivo non scrivo canzoni da hit, non scrivo canzoni per far ballare o perché diventino tormentoni, scrivo di emozioni, scrivo di vita vissuta, e cerco di fare delle coccole a chi magari ha vissuto lo stesso momento. E quindi riuscire poi ad arrivare lì, dove credevo di essere uno sconosciuto totale, e invece la gente cantava il mio brano, proprio bam!
4: Mamma mia, cioè mi stai veramente trasmettendo la stessa emozione? Oh, perché mi sto immaginando quello che puoi aver provato tu in quel momento, deve essere stato sicuramente qualcosa di meraviglioso.
3: Una delle esperienze più belle della mia vita.
4: Come il brivido che io ho appena provato, appena ho visto Pietro che è entrato. Ciao Pietro, ciao Pietro, eccolo, ciao, ti sto salutando. Ciao, lo store manager di Terre, volevo sdrammatizzare un attimo. Yamas, fammi compagnia ancora un po'.
3: Ma assolutamente, okay? Sì.
4: Stai qui con me, mi raccomando, ricordatevi, siete in diretta su Skylab, live radio da Terre, questo è il Morning Lab.

0: ce la stiamo cantando,
1: si portami a bailar.
0: Era la voce di Yamas, ragazzi, non era quella del brano originale. Vabbè, mi hai detto di non dire niente sui Maneskin, quindi
2: non dico niente, ci mancherebbe.
0: Allora ti dico questo, caro Yamas, io non sono uno di quelli che ama le etichette. Per me le etichette non devono esistere, perché ogni artista in ogni campo deve essere libero di essere se stesso.
2: Assolutamente.
0: Però è anche giusto dare la riconoscenza quando magari in un periodo storico della nostra vita c'è stato, per esempio, ti dico il mio aneddoto, così giusto così, per dirti, per me è stata una persona importantissima lo speaker ufficiale di R101, Fernando Proce.
2: Ah, ok.
0: Lui, quando io ho iniziato a fare radio, mi sono praticamente innamorato del suo stile e ho preso tantissimo da lui. Però non è che poi uno deve dirti no, sei la sua nemesi. Però è giusto anche dire e riconoscere il merito a chi ti ha dato la possibilità.
2: Motivo per cui
0: di diventare
2: non c'è problema, facciamolo. No, ovviamente ci sono dei contest all'inizio di quello che sto facendo. Non voglio chiamarla carriera, perché diciamo di quello che sto facendo.
0: Io la chiamerei carriera, però
2: rimango sempre molto nel mio, non vado mai oltre. Dove ovviamente mi chiedevano di cantare delle canzoni, mi chiedevano di cantare le canzoni dei Maneskin, e quindi con quello poi sono riuscito a farmi notare su tante piattaforme, tant'è che sono stato pure in TV con Amadeus.
0: Sì, sì, mi ricordo
2: i Maneskin, quindi ci siamo divertiti tanto con Serena Brancale.
0: C'era Serena Brancale che ti ha fatto un sacco di complimenti.
2: Serena Brancale è rimasta piacevolmente stupita dalla voce, dall'attitudine sul palco, quindi è stato veramente figo. Motivo per cui quindi diamo riconoscimento a quello che è stato il percorso dei Maneskin che ho
0: questo
2: fatto.
0: Questo non significa che poi a un certo punto uno deve trovare la sua identità, e io sono convinto, Yamas, che tu la stai trovando.
2: Ma diciamo che già di base, anche quando cantavo i Maneskin, non cercavo mai di imitare, mai di scimmiottare quello che faceva lui, perché lui è un artista a sé, un grande artista, a me piace tantissimo Damiano David, quindi non ho mai cercato di scimmiottare lui, sono rimasto sempre io cantando le sue canzoni, che tra l'altro mi diverte tanto cantare e le trovo anche molto belle.
0: Certo.
2: Quindi assolutamente.
0: Beh, poi sai, quando si fa una cover generalmente bisogna anche portare rispetto, no, nei confronti dell'artista.
2: Soprattutto se hai rispetto.
0: Soprattutto se hai rispetto, esatto. Io a volte sento, mi capita di sentire, sai, radio un po' di tutto, no?
2: Immagino.
0: Quindi quando sento magari qualcuno che fa una cover toccando i quei mostri sacri, ne citiamo qualcuno, Gianni Morandi, Celentano, Mia Martini, perché lì ti devi veramente porre in una condizione di dire, ragazzi, io sto facendo sto brano, però cioè ne prendo le dovute distanze, no? Come è giusto che sia.
2: Bisogna stare molto attenti quando si fanno le cover, perché quando soprattutto vai a toccare, come hai detto tu, dei mostri sacri, di persone che hanno fatto la storia della musica.
0: Vero.
2: Bisogna sempre fare attenzione a non mancare di rispetto all'artista, a non mancare di rispetto ai fan dell'artista, che poi fondamentalmente, come tu sai, per me i fan di qualsiasi artista, compresi quelli che seguono me, per me sono sacri. E molto spesso chi fa il mio lavoro se ne dimentica. Sono le persone che ti seguono, i tuoi fan, la gente che ti spinge, che ti supporta a fare la differenza nel tuo lavoro. Quindi bisogna anche portare molto rispetto per loro.
0: Mi hai fatto un assist preciso, perché era proprio una cosa della quale ti volevo parlare. Il rapporto con i fan. È capitato magari, non so se a te, magari sicuramente avrai conosciuto qualcuno del mondo dello spettacolo che non ha un rapporto con i fan proprio così idilliaco, no? Cioè non riescono magari a voler stare tranquilli, vogliono avere i loro spazi. Ecco, il tuo rapporto con i fan adesso com'è, e com'è quello che ti immagini magari un domani?
2: Ma io spero che rimanga
0: sempre così. Poi non riuscirai neanche a prendere un caffè.
2: No, io spero che rimanga sempre così. Poi ovviamente quando arrivi su determinate piattaforme o su certi palcoscenici, ovviamente devi mettere in conto che puoi avere una pressione diversa da parte dei fan, ma perché tutti vogliono un pezzo di te. Ma fondamentalmente, se vogliono un pezzo di te, perché tu hai voluto arrivare, sei voluto arrivare in quel punto in cui poi sei un personaggio talmente pubblico che sei di tutti.
0: Certo.
2: Il mio rapporto è molto bello, ovviamente io ho tempi di risposta molto lunghi, ma cerco sempre di rispondere a tutti quanti. Mi piace avere questo rapporto diretto con tutti e parlarci, andare a trovarli, sapere che sono venuti al mio live, quindi quella è una cosa che a me piace tantissimo, è una cosa che non vorrei mai cambiare, vorrei che rimanesse sempre così, ovviamente con tante difficoltà, perché poi per fortuna sono diventati tantissime le persone che mi seguono, quindi comincia ad essere difficoltoso riuscire a rispondere a tutti e a dar retta a tutti, però nel mio piccolo, ringraziando e cercando di dare valore a quello che riescono a darmi di riflesso rispetto a quello che faccio, ovviamente cerco di essere sempre presente e sempre disponibile.
0: Piamassi, io con il cuore in mano ti dico che mi auguro che tu rimanga sempre così, perché hai la giusta umiltà che serve per diventare grandi ma restare a livello di tutti.
2: E qui ci sto benissimo, c'è questo posto dove sto e adesso, ci sto benissimo, quindi non cambierò mai.
0: E
2: quindi
0: si vede che canti, scrivi per esigenza, non per dettato da altri, si vede che lo fai per te e lo fai anche per trasmettere qualcosa a qualcuno, che è una delle cose più belle che secondo me può fare un artista.
2: Grazie, è uno dei complimenti più belli che potessero farmi, grazie di cuore.
0: In diretta su Radio Skylab, in diretta qui da Terra, abbiamo avuto l'amico Yamas. Continuate a seguirci perché tra poco noi vi saluteremo alle 13, ma abbiamo ancora un amico che verrà qui a farci un saluto. Signore e signori, non cambiate frequenza, che ancora qualche chiacchiera insieme ce la dobbiamo fare. Ciao Yamas, grazie di tutto.
2: Ciao a tutti, grazie di cuore come sempre. Ciao Frizzo.

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Cerchi un luogo immerso nel verde dove festeggiare un momento speciale? Tenuta La Baronia.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta La Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo. Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
3: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi: i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.

0: E siamo sempre qui, sono le 12.45 in diretta da Terre a Cavallino, quando la diretta è quasi finita, tu dici ok, basta, adesso non succede più niente. E invece no, perché abbiamo un altro amico qui, un altro artista, che è venuto a farci un saluto ai microfoni di Skylab in diretta da Terre. Signore e signori, il benvenuto a Riccardo Marti. Ciao,
1: ciao
0: Riccardo!
1: Buongiorno a tutti voi. Ciao. Grazie per l'invito.
0: Ma grazie a te per essere qui. Come stai?
1: Bene, molto bene, grazie.
0: Oh, tu? Che bello, bene, dai, anch'io. Quando facciamo queste cose, poi quando si fanno le dirette in radio, quando siamo insieme a tanti amici come voi, io sono sempre felicissimo. Oggi poi tra l'altro una giornata pazzesca, Crifio, Yamas, ora l'amico Riccardo, quindi qualcosa di memorabile, che sono davvero contento. Riccardo, so che da pochissimo è uscito il tuo album.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: Giusto.
0: Vai, dimmi qualcosa.
1: Sì, allora il 6 marzo è uscito il mio nuovo album, il mio secondo album, dal titolo In Bocca al Lupo. Sono 8 tracce, tra cui 4 singoli che erano già usciti e 4 inediti. Niente, ora il 14 febbraio è uscito il mio singolo che anticipa appunto l'album, che è La mia favola sei tu. E ora facciamo promozione dell'album, appunto, dopo il primo, che ciò che non dici mai, a distanza appunto di 3 anni. E sta andando, direi, molto bene per adesso.
0: Senti, La mia favola sei tu, quindi immagino c'è qualcosa di romantico.
1: Beh,
0: no?
1: Come sai, a me piace scrivere sempre canzoni romantiche la maggior parte delle volte.
0: Sì? Quindi, l'amore sì. Che fa da...
1: Diciamo che su una ventina di canzoni che ho fatto, una quindicina sono d'amore.
0: Ah,
1: per adesso.
0: Però...
1: Poi cambierò naturalmente. Sì, però questo brano, appunto, uscendo il 14 febbraio nella festa di San Valentino, parla appunto d'amore.
0: Una data a caso, così, 14 febbraio.
1: Giustamente, sì.
0: Ci sta. Cioè. Beh, noi ovviamente poi ricordiamo i nostri ascoltatori, chi ci conosce, chi conosce già Riccardo, chi invece non sa, magari oggi sta ascoltando per la prima volta, di seguire le pagine Instagram, YouTube,
1: Spotify.
0: Spotify per ascoltare tutti i brani. Senti Riccardo, oggi sei qui, hai visto che bello sto posto?
1: Un posto fantastico che non lo conoscevo, direi, sono contentissimo di averlo conosciuto, ritornerò sicuramente.
0: Oh, tra l'altro, come vedi, c'è anche la zona per il ristorante, sono
1: esatto,
0: qui,
1: sì,
0: puoi venire a fare colazione, fare un aperitivo, bere qualcosa di fresco e anche allo stesso tempo magari fare un pranzo, una cena con gli amici. Tra l'altro stasera, mi ricordava Pietro, che adesso non sto vedendo, non so dove sia, ma spero che mi stia ascoltando, ci sarà la partita, appunto, che qua potranno vedere la partita Lecce-Juve, importantissima,
1: sì.
0: E anche una cena spettacolo con il live del Caramelo, quindi comunque sarà un qualcosa di veramente bello.
1: Quindi venite tutti qua.
0: Sì, quasi sold out che io sappia, poi attendo sempre conferme dalla regia, però se c'è ancora qualche posto libero, ragazzi, non esitate, qui a Terre a Cavallino. Riccardo, ti congelo qualche secondo, ok?
1: Certo.
0: Poi ritorniamo qui ai microfoni di Terre e sulle frequenze di Radio Skylab.

0: Oggi sembra essere la giornata dei brani del 1979, Lips Funky Town. Ebbene sì, era lo stesso anno del brano che avevo presentato qualche minuto fa. So, 1979 sembra lontanissimo.
1: Beh, per me sicuramente.
0: Per te, sì, tu che anno sei, Riccardo?
1: Del 94.
0: Del 94, mamma mia, sei.
1: Eppure
0: super
1: mi sento
0: giovane
1: anch'io ormai.
0: Ma perché ti senti vecchio? Ma
1: sì,
0: per quale
1: dopo
0: motivo?
1: 30 anni mi sento vecchio.
0: Ma no, ma non esiste. Cioè, ragazzi, qua c'è gente che si sente vecchia dopo i 30 anni. Cioè, no, ma ditegli qualcosa, tirategli qualcosa al nostro Riccardo. Vabbè, sto scherzando. Riccardo, so che adesso, a parte gli scherzi, prima parlavamo fuori onda, perché noi, sai, ci prepariamo durante le nostre chiacchierate, anche fuori onda, chiacchieriamo tra speaker e artisti di qualcosa, e mi hai parlato di qualcosa di molto bello che ti è successo di recente.
1: Sì.
0: Vero? Vai.
1: Praticamente sono stato scelto in un contest di Radio Italia Live che si terrà appunto a Milano, siamo 150 partecipanti, tra cui poi 15 canteranno appunto in quello studio importante di Radio Italia Live. Quindi andrò a Roma prossimamente per fare l'ultima selezione, sperando poi di rientrare in questi 15.
0: Vabbè, io ovviamente ti
1: speriamo,
0: auguro,
1: ce l'auguriamo.
0: Vabbè, Riccardo, ti auguro di rientrare ovviamente in questa elite, te lo meriti, sei un bravo ragazzo, sei un artista in gamba, quindi
1: ti
0: auguro di questa cosa che ti capiti. Ma tra l'altro, oltre a questo che ti auguro che succeda, c'è qualcosa invece di recente che hai vinto, vero?
1: Sì, no, non ho vinto praticamente, due settimane fa ho fatto un contest con lo speaker Vise Salerno, di cui eravamo in gara con 10 artisti scelti, selezionati con i nostri inediti, con il mio inedito Ghiaccio. Sono arrivato appunto secondo, quindi per me è importante, perché comunque a livello nazionale arrivare comunque secondo, c'erano tanti artisti in ballo e il brano comunque è piaciuto tanto e fa parte di questo nuovo album, appunto uno dei singoli ultimi usciti, che si chiama Ghiaccio.
0: E se qualcuno ha il piacere e l'interesse di ascoltare Ghiaccio, può andare tranquillamente su Spotify, su,
1: sì, su Music Apple, su YouTube, lo trovate dappertutto.
0: Ovunque, tutti i digital store, adesso sapete, sì, siamo super aggiornati e potete ascoltare anche il brano del nostro Riccardo Marti. Io vi ricordo che siamo a terra, questo è il Morning Lab, noi vi faremo compagnia qui in live radio per ancora qualche sabato di maggio, ma io faccio un assist così a Pietro, se la vuole prolungare la cosa, noi siamo contenti, Pietro, non lo vedo, non so dove sia, lo cerco con la voce, con lo sguardo, però insomma gli butto un assist così. Riccardo, resta ancora con noi qualche minuto,
1: certo,
0: che tra poco arrivano le 13 e ci salutiamo. Ovviamente Skylab non si ferma, Terre non si ferma, finisce soltanto la nostra rubrica, ci diamo poi appuntamento alla prossima diretta. Restate insieme a noi, Lionel Richie, All Night Long.

0: Allora, chiacchieravamo così con il nostro Michael, che io ringrazio, tra l'altro ringrazio anche Paolo Evolution DJ per tutto il lavoro che fanno qui, come siete fantastici ragazzi, veramente siete fantastici per tutto quello che fate. E tra le varie cose che ci diceva Michael fuori onda, ha detto che lui vuole arrivare a 150 anni.
1: Beh,
0: ora, per carità Michael, te lo auguro, anzi 151, arrivarci bene, perché
1: ci sarà qualche cura sperimentale forse,
0: non lo so cosa ci sarà, però comunque qualche cosa capiterà, però non lo so.
1: Però comunque arrivare a 150 anni, cosa bisogna fare?
0: Guarda, non ne ho la più pallida idea, non lo voglio neanche sapere. So che se continuiamo così a botte di spritz la vedo veramente complicata e difficile.
1: Arriviamo a 200 poi.
0: Bravo, mi piace, grande Riccardo. Allora, Riccardo, io ho il piacere di chiudere con te questa diretta qui da Terre a Cavallino, sulle frequenze anche di Radio Skylab. Ricordo nuovamente a tutti gli appuntamenti che ci saranno questa sera. Qui a Terre ci sarà Caramelo, il format durante la cena, la partita Lecce-Juve, quindi se qualcuno ancora non sa dove andare a vedere questo grandissimo big match può venire qui,
1: scontro
0: da Terre.
1: Cruciale.
0: Scontro veramente cruciale. Tutti tifi per il Lecce, immagino, no?
1: No, io in realtà tifo per la Juve.
0: Allora, anch'io tifo per la Juve, però
1: no, anche stasera.
0: Stasera tu vai. Allora, ci dividiamo,
1: mi
0: facciamo
1: dispiace,
0: uno a uno.
1: Sono onesto, no?
0: Facciamo uno a uno, così chi ci ascolta non ci odia. Stiamo facendo il tifo uno per il Lecce e l'altro per la Juve, come è giusto che sia.
1: Comunque ti ringrazio per avermi nuovamente inviato qui, questo bellissimo posto.
0: Riccardo, grazie a te per essere qui. Io so che sei veramente un bravo ragazzo, sei un ragazzo con talento, quindi ti auguro il meglio, come io auguro a tutti gli artisti che hanno varcato la porta di Radio Skylab. Tu sei stato anche ospite nei nostri studi, quindi ti ricordo, ci siamo divertiti.
1: Assolutamente.
0: E che dire, io
1: che
0: voglio
1: dire, ascoltate il mio album, mi raccomando.
0: E ti voglio lasciare gli ultimi secondi di questa diretta, se vuoi salutare qualcuno, vai, sentiti libero di salutare.
1: Sì, saluto tutti gli ascoltatori, naturalmente, i miei amici che mi stanno ascoltando, Donato, Federica, eccetera, eccetera. E niente, ascoltate il mio album In Bocca al Lupo e ve lo auguro a tutti voi, naturalmente.
0: Signore e signori, ci siamo divertiti da questa mattina sulle frequenze di Skylab con il Morning Lab di Terre. Vediamo appuntamento al prossimo sabato. Continuate a seguirci. Se vi è piaciuto, raccontatelo ai vostri amici. Se non vi è piaciuto, fatevi i vostri. Come certo, ci piace sempre dire. Ciao a tutti, continuate a sentire la diretta di Skylab.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skyline.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per

0: 65. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto. Skylab News.
2: Ben trovati con l'informazione locale. Una mano resta incastrata nel compattatore amputata in ospedale ad un operaio di 54 anni e la cronaca terribile di un incidente avvenuto in un'area ecologica della provinciale tra Galatone e Galatina attorno a mezzogiorno. Corsa al Vito Fazzi per l'uomo sottoposto ad un delicato intervento, non è in pericolo di vita. Olio nelle mense scolastiche, incontro a giudizio, sì ai comuni come parti civili, no ai genitori. La giudice Verderosa ha accolto la costituzione di parte civile da parte dei comuni fuori dal processo numerose famiglie, a eccezione di una con il figlio allergico. Il processo è quello nei confronti della ditta La Fenice, rinviata a giudizio. Investita in Viale Foscolo da un'auto pirata, 17enne operata in prognosi riservata, l'incidente nei pressi della biblioteca Ognibene. La ragazza non è in pericolo di vita, ma ha subito un delicato intervento chirurgico al piede. Caccia a una vettura grigio scuro, forse una Renault. Rubano ori e una pistola, il proprietario finisce nei guai per omessa custodia di altre armi. I ladri hanno svaligiato un'abitazione a Campisalentina, ma all'arrivo dei carabinieri è scattata la denuncia per la vittima a causa di alcune anomalie nella custodia. Sequestro preventivo per violazione delle norme di sicurezza. Vetro in frantumi e fuga nell'oscurità, assalto notturno ad una gioielleria. I malviventi sono entrati in azione in via Roma a Presicce Acquarica e sono fuggiti con gli ori contenuti all'interno delle teche. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.

Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

tuo momento. Sei tu il protagonista della musica di Radio Skylab. Scegli le prossime tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Arriva il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Manda un messaggio o una nota vocale con i tre brani che vuoi ascoltare. Fallo ora.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: I classici nazionali e internazionali.
2: Nazionali e internazionali.
1: La disco music anni 70-80 e la dance anni 90.
2: E la dance anni 90.
1: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
2: 50 anni di grandi successi.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: La notizia dalla Puglia, ben trovati. Catanzaro Bari 2-3, i biancorossi si aggrappano ai play-out per la salvezza. I calabri in vantaggio al 12°, poi rete di Mancini al 23°, doppietta di Piscopo al 40° e 50°, al 97° rete per gli avversari di Indri e Coffi. Bari, San Nicola sotto la pioggia, salta anche il sorvolo delle Frecce tricolore e i tifosi biancorossi sperano nella grazia del patrono. Maltempo protagonista della festa del patrono, annullato all'ultimo minuto il passaggio della pattuglia acrobatica, rinviati anche i momenti clou delle celebrazioni tra mare agitato e pioggia battente. Omicidio scavo in discoteca Biceglie, il GIP indagati i responsabili irreperibili nei giorni successivi al delitto, convalidato il fermo per i tre presunti responsabili dell'omicidio di Filippo Scavo. Ladro seriale della Valle d'Itria è un 43enne di Cisternino, accusato di circa 40 furti, sono state chiuse le indagini. Ricostruita un'escalation di reati tra ottobre 2025 e marzo 2026, disposta la misura dell'interramento di comunità terapeutica. Fisicaro Nicol Minetti è una vittima con bimbo e istituzioni. Il professor Fisicaro è legale difensore con l'avvocato Calcaterra di Nicol Minetti, condannata per il caso Ruby e Rimborsopoli, e graziata dal capo dello Stato e del suo compagno Giuseppe Cipriani. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana.

3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: Jet setter, go getter.

0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista.

con Radio Skylab ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Dico

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: Sono le 15 in punto.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Ogni giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per te.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento targato.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: E il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
4: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti,

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Disco Music, grandi successi. Disco Music, grandi successi. E questo il cocktail del pomeriggio di Radio Skylab.

0: Punto di contatto. Skylab News. News.
1: Ben trovati con l'informazione locale. Una mano resta incastrata nel compattatore amputato in ospedale ad un operaio di 54 anni e la cronaca terribile di un incidente avvenuto in un'area ecologica della provinciale tra Galatone e Galatina attorno a mezzogiorno. Corsa al Vito Fazzi per l'uomo sottoposto ad un delicato intervento, non è in pericolo di vita. Olio nelle mense scolastiche, incontro a giudizio, sì ai comuni come parti civili, no ai genitori. La giudice Verderosa ha colto la costituzione di parte civile da parte dei comuni, fuori dal processo numerose famiglie, a eccezione di una con il figlio allergico. Il processo è quello nei confronti della ditta La Fenice, rinviata a giudizio. Investita in Viale Foscolo da un'auto pirata, 17enne operata in prognosi riservata, l'incidente nei pressi della biblioteca Ogni Bene. La ragazza non è in pericolo di vita, ma ha subito un delicato intervento chirurgico al piede. Caccia a una vettura grigio scuro, forse una Renault. Ruba Nori una pistola, il proprietario finisce nei guai per omessa custodia di altre armi. I ladri hanno svaligiato un'abitazione a Campisa Arentina, ma all'arrivo dei carabinieri è scattata la denuncia per la vittima a causa di alcune anomalie nella custodia. Sequestro preventivo per violazione delle norme di sicurezza. Vetro in frantumi e fuga nell'oscurità, assalto notturno ad una gioielleria. I malviventi sono entrati in azione in via Roma a Presiccia Acquarica e sono fuggiti con gli ori contenuti all'interno delle teche. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: in qualche modo sono scelte tue. Non me ne frega niente.
1: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
2: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi: i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
3: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: sono le 16 in punto. Radio
1: Skylab. Disco music e grandi classici. Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Amici sportivi, un saluto a tutti da Bruno Conte, la puntata numero 245 in Lecce su Skylab. Parliamo naturalmente di Lecce Juventus, su questo evento, un vero e proprio evento sportivo, calcistico per tutta la provincia di Lecce e non solo. Allora, viene la Juventus che è reduce da due squallidi pareggi contro il Milan e contro il Verona, è al quarto posto a meno 2 dal Milan e a più 1 dalla Roma e a più 3 sul Como. Quindi una situazione molto delicata quella della Juventus, perché Lecce diventa un passaggio importantissimo per la Champions League e quindi aspettiamoci una partita con una Juventus scatenata. Calendario per il Lecce: dopo la Juventus ci sarà il Sassuolo e poi il Genoa, mentre la Cremonese gioca in casa contro il Pisa e poi gioca a Udine e in casa con il Como. Volevo ricordare che sarà la 21ª partita che Lecce gioca contro la Juventus al Via del Mare. 3 vittorie tutte per 2-0, 5 pareggi e 12 sconfitte, questo lo score. Ha parlato naturalmente di Francesco, conferenza stampa come sempre. Lui ha parlato di una gara di altissimo livello che Lecce dovrà fare per cercare di conquistare punti contro la Juve. Ha detto: in realtà noi contro le big non abbiamo quasi mai demeritato. Ricordate, contro il Napoli, contro la Roma, abbiamo giocato sempre delle buone partite, pur avendole magari perse, però dobbiamo trovare la chiave per riuscire a fare il risultato, dobbiamo creare più occasioni possibili. E poi ha parlato dei 3 giocatori che sono stati i protagonisti della gara contro il Pisa. Pierotti ha detto: può essere devastante se riesce ad aggiustare la sua fase conclusiva. Banda, il nostro cannoniere, deve essere come sempre imprevedibile. E poi Chiedira ha detto su Chiedira: mi auguro che possa piangere ancora e abbracciare ancora i compagni. Gli è stato chiesto della Cremonese e lui ha detto: non penso alla Cremonese, la salvezza è nelle nostre mani. Riflettiamo su questa frase. Per quanto riguarda il contorno, amici, ci sarà il record, quasi certamente il record di presenza e il record di incasso. Lo stadio Via del Mare sarà completamente esaurito e quindi insomma sarà un evento nell'evento. Il Lecce probabilmente schiererà la stessa formazione che ha vinto contro il Pisa, ma di questo parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Vorrei ricordare che la vittoria contro il Pisa, con quei miracolosi gol diciamo propiziati da Chiedira, prima con quella palla difesa in maniera strenua e passata a Banda, poi con il gol su assist di Pierotti dopo la cavalcata meravigliosa di Pierotti per 40 metri, insomma quella partita è riuscita a galvanizzare l'ambiente e anche la squadra, presumo, perché la squadra ha scoperto di poter essere diversa da quella che avevamo visto fino alla gara contro il Pisa. È tutto per questa prima parte della nostra trasmissione, non cambiate frequenza, tra poco daremo le probabili formazioni. A tra poco.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519. Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
4: Rieccoci, rieccoci amici, questa è la seconda parte della puntata numero 245 in Lecce su Skylab, Lecce Juventus. Nella seconda parte, come sempre, parliamo delle probabili formazioni. Allora, Spalletti sta valutando le condizioni di Vlahovic, che ha segnato contro il Verona salvando la Juve da una figuraccia storica. È in ballottaggio Vlahovic con David, giocatore che finora ha deluso tantissimo. Ricordo che nella Juve non ci sarà Milik, non ci sarà Cabal, e ci sono dei ballottaggi che riguardano appunto Vlahovic e David e poi Ildiz e Boga. Vediamo un po' la probabile formazione. Di Gregorio in porta, difesa a 3 con Kalulu, Bremer e Kelly, centrocampo a 4 con McKennie, Locatelli, Turam e Cambiaso, in attacco a destra con Seisau, a sinistra Ildiz, al centro Vlahovic secondo me, oppure David, ma io credo che sarà Vlahovic. E passiamo al Lecce. Nel Lecce non ci saranno naturalmente Berisha, Fofana, Gaspar e Sottil. Ballottaggi, l'unico ballottaggio riguarda Chiedira con Stulic e con Camarda, ma io sono sicuro che giocherà Chiedira dal primo minuto. Quindi stessa formazione che ha battuto il Pisa: Falcone tra i pali, difesa con Veiga, Sibert, Thiago Gabriel e Gallo, centrocampo con Ramadani e Ngom come mediani, Koulibaly come vertice avanzato del centrocampo, in attacco Pierotti a destra, Banda a sinistra e Chiedira centrale, attaccante centrale. Amici, questa la realtà, la situazione ad oggi. Stadio Via del Mare tutto esaurito, ci sono dei lavori in corso, quindi sarà un problema anche parcheggiare intorno allo stadio, quindi andate allo stadio molto molto prima rispetto alle vostre abitudini. Ci saranno dei tifosi della Juventus ovviamente, insomma ci sono i presupposti per passare una giornata storica, sperando che il Lecce riesca a fare almeno un punto contro la Signora, perché la Cremonese giocherà dopo contro il Pisa e probabilmente i tre punti li farà. È tutto per questa puntata del Lecce su Skylab, su Radio Skylab. Bruno Conte vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento al commento di Lecce Juventus. Alla prossima!

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene, dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend, la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
2: Il disco lancio della settimana.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003. Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Il super pomeriggio di Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
3: Radio Skylab,

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 17 in punto.
0: Radio Skylab, tutti i successi gold.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio Radio.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Rolltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold.
2: Come stai? Ci siamo presi, hai invertito le con la R. Da fare tutto a tu che fai finta di niente, la

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Punto di contatto.
3: Skylab EOS.
4: Ben trovati con l'informazione locale. Una mano resta incastrata nel compattatore, amputata in ospedale ad un operaio di 54 anni. È la cronaca terribile di un incidente avvenuto in un'area ecologica della provinciale tra Galatone e Galatina. Attorno a mezzogiorno, corsa al Vito Fazzi per l'uomo sottoposto ad un delicato intervento. Non è in pericolo di vita. Olio nelle mense scolastiche, incontro a giudizio, sì ai comuni come parti civili, no ai genitori. La giudice Verderosa ha accolto la costituzione di parte civile da parte dei comuni, fuori dal processo numerose famiglie, a eccezione di una con il figlio allergico. Il processo è quello nei confronti della ditta La Fenice, rinviata a giudizio. Investita in Viale Foscolo da un'auto pirata, 17enne operata in prognosi riservata, l'incidente nei pressi della biblioteca Ognibene. La ragazza non è in pericolo di vita, ma ha subito un delicato intervento chirurgico al piede. Caccia a una vettura grigio scuro, forse una Renault. Rubano ori e una pistola, il proprietario finisce nei guai per omessa custodia di altre armi. I ladri hanno svaligiato un'abitazione a Campisa Arentina, ma all'arrivo dei carabinieri è scattata la denuncia per la vittima a causa di alcune anomalie nella custodia. Sequestro preventivo per violazione delle norme di sicurezza. Vetro in frantumi e fuga nell'oscurità, assalto notturno ad una gioielleria. I malviventi sono entrati in azione in via Roma a Presiccia Acquarica e sono fuggiti con gli ori contenuti all'interno delle teche. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
6: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
6: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
7: Skylab, più la senti, più ti piace.

Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi. C'è vita. Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Sky.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 18 in punto. Radio Skyline.
2: Radio Skylab, tutti i successi gold.

su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre, dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold. Scusa se

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564 944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi Gold.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Punto di contatto.
2: Skylab EOS.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Luisa Ginetti. Ancora accuse da parte di Trump all'Italia all'indomani del viaggio a Roma del suo segretario di Stato Rubio. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia, ha detto il presidente americano in un'intervista al Corriere della Sera. E sulla possibilità di spostare le truppe dal nostro paese ha detto: ci sto ancora pensando. Mentre Trump attende la risposta dell'Iran sul suo ultimo piano di pace, Teheran per la prima volta fornisce i dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele. Ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena. In Libano almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani su diverse località del sud del paese e a sud di Beirut. Scattata la sorveglianza del Ministero della Salute per antivirus su 4 persone arrivate in Italia dopo aver viaggiato sul volo KLM con scalo a Roma, su cui c'era la donna ammalata poi morta a Johannesburg. I 4 si trovano ora in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno arrestato un 74enne con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un nightclub situato in via della Cannuccia ad Anzio. All'interno del locale sono stati identificati tra i clienti 12 minorenni. Tennis: Jasmine Paolini saluta gli internazionali d'Italia. La campionessa in carica perde in 3 set contro Alice Mertens. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Per la MotoGP Martin vince la sprint di Le Mans alle spalle del pilota Aprilia, Bagnaia e Bezzecchi. Caduta per Marc Marquez, per lui problema al piede destro e controlli al centro medico. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: Radio Skylab. Scegliamo con cura la migliore musica di tutti.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile, solo 99 centesimi al chilo, sempre. Sì, hai capito bene, frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo, e all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit, freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Sono le 19:01.

0: Market.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Skylab Collection, i successi senza tempo.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab Collection, la collezione privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi. Sei così

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
4: Radio Skylab, più la senti, più...

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Il disco rilancio.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

dove immergersi in atmosfere intense e suggestive nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile chiama ai numeri 351 57 01 454 339 33 76 003.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour. La crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia. Il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System. Baguette Music Festival. Evento organizzato da Milan Club Milissano. Official Radio.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
2: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
3: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, e Melissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Radio Sky. I grandi successi di

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita! Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Another one. Skylab Collection.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.

0: letto. Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Il circolo privato di Radio Skylab per veri cultori musicali. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: autentico dove immergersi in atmosfere intense e suggestive nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile chiama ai numeri 351 57 01 454 339 33 76 003.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250.

0: 50 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 21 in punto.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Il meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Punto di contatto. Skylab News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Ancora accuse da parte di Trump all'Italia all'indomani del viaggio a Roma del suo segretario di Stato Rubio. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia, ha detto il presidente americano in un'intervista al Corriere della Sera. E sulla possibilità di spostare le truppe dal nostro paese ha detto: ci sto ancora pensando. Mentre Trump attende la risposta dell'Iran sul suo ultimo piano di pace, Teheran per la prima volta fornisce i dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele. Ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena. In Libano almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani su diverse località del sud del paese e a sud di Beirut. Scattata la sorveglianza del Ministero della Salute per antivirus su 4 persone arrivate in Italia dopo aver viaggiato sul volo KLM con scalo a Roma, su cui c'era la donna ammalata poi morta a Johannesburg. I 4 si trovano ora in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno arrestato un 74enne con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un nightclub situato in via della Cannuccia ad Anzio. All'interno del locale sono stati identificati tra i clienti 12 minorenni. Tennis: Jasmine Paolini saluta gli internazionali d'Italia. La campionessa in carica perde in 3 set contro Alice Mertens. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Per la MotoGP Martin vince la sprint di Le Mans alle spalle del pilota Aprilia, Bagnaia e Bezzecchi. Caduta per Marc Marquez, per lui problema al piede destro e controlli al centro medico. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno

0: Vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: coda.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: sono le 21 e 59 minuti. Radio Sky.
1: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
1: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab, tutti successi gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym, vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie, al chilometro 1, sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 57 01 454 339 33 76 003.
1: Radio Skylab, più la senti, più

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

0: just like
1: bye-bye.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Skylab, più la senti, più ti piace.
3: Che ti è rimasto, credo soltanto.

estate perfetta. Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente, entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: l'ho promesso.
1: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia, alle hit più famose dei nostri giorni.

0: quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
2: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

panico. Buchi nell'acqua ne ho fatti tanti, che ho fatto a piedi l'Atlantico. E va bene, sto bene. Fra di noi c'è un cratere, puoi cadere. Fare sbagli ci viene, solo insieme. Questo mondo fa schifo, infatti ti voglio un mondo di bene. E quando piango non mi vedi, ma rimango in piedi.

avrei tolto tutti i vestiti se soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda

le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Dímelo, Tai. High music, high flow. High alquimico. Dinelli. Iaso.
1: Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.